off. Me declare to so. Yari abia akama to. Ano pe shari wa yesu demo. Yesi awa yesu demo. Shari wa yesu demo. Na unso obia ese wotu ni nai.